Santo na lo santo malo mia delle darante lo santo malo mia delle darante la bizzichi le garose na bizzichi le garose bizzichi le garose a mezza l'anche a mezza l'anche a mezza l'anche na bizzichi le garose a mezza l'anche.